0: non guardare indietro mai e vai.
1: We play the hottest hits. So hot, it melts your speaker. All Music Radio.